the sky, keeping the heavens blue. Adio, lo di lo di lo di lo di di a, lo di di o, lo di di a, iluti, iluti, iluti. Adio, lo di lo di lo di lo di di a, keeping the heavens blue. That was a wee mite fast, but.